Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Oggi è 30 luglio, sono le 11:30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22.313.655 kHz alle 10:30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TurkSat 4 a 958 MHz. Proporzione del simbolo 27.505/6 polarizzazione verticale. E seguirci sul sito web www.trtitaliano.com, in cui potete trovare notizie approfondimenti dal mondo della Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi sarà in onda la nostra rubrica Atleti Turchi Oltre Confine. Oggi sono Meta Pildus, sarò con voi.

Ora leggiamo i principali titoli di oggi, 30 luglio. Fidan incontra ad Ankara il nuovo capo politico di Hamas, Khalil al-Laya. Attacchi israeliani uccidono 3 persone e colpiscono un isolato residenziale in un campo profughi di Gaza. Gli Stati Uniti lanciano una nuova massiccia ondata di attacchi contro l'Iran e 7 agenti di polizia uccisi in un attentato terroristico a un posto di blocco nel nord del Pakistan. Ora passiamo al notiziario. Il ministro degli esteri turco Gavidan ha incontrato Khalil al-Laya, il neoeletto capo dell'ufficio politico di Hamas, e una delegazione di Hamas ad Ankara. Secondo fonti del ministero degli esteri turco, Fidan si è congratulato con al-Laya per la sua nomina. Al-Laya ha informato Fidan sulla situazione a Gaza e nella Cisgiordania occupata. Ha affermato che il governo israeliano ha intensificato l'attività di insediamento e gli attacchi contro luoghi santi a Gerusalemme Est occupata. Attacchi israeliani uccidono 3 persone e colpiscono un isolato residenziale in un campo profughi di Gaza. Secondo quanto riferito dai medici, nuovi attacchi israeliani hanno ucciso 3 palestinesi e ferito altri 27 a Gaza nell'ambito delle ultime violazioni del cessate il fuoco. 7 persone sono rimaste ferite dopo che aerei da guerra israeliani hanno colpito un edificio residenziale nel campo profughi di Sacciata a ovest di Gaza. I medici dell'ospedale Al-Shifa hanno affermato che i feriti hanno riportato lesioni di diversa gravità. I residenti hanno dichiarato di aver ricevuto un avviso di evacuazione dall'intelligenza israeliana prima che 2 aerei Ryanair colpissero l'edificio a più piani. L'edificio è stato completamente distrutto e le case vicine sono state gravemente danneggiate e un incendio è divampato prima che le squadre di protezione civile riuscissero a domarlo. Gli Stati Uniti lanciano una nuova massiccia ondata di attacchi contro l'Iran. Le forze armate degli Stati Uniti hanno lanciato attacchi contro l'Iran dopo quelli che, secondo Washington, sono stati tentativi iraniani di colpire le forze americane dispiegate in Medio Oriente. Il comando centrale degli Stati Uniti, CENTCOM, ha dichiarato che durante la notte sono state prese di mira decine di strutture collegate al Corpo della Guardia della Rivoluzione Islamica. Gli attacchi hanno colpito centri di comando militare, impianti per missili e droni, siti di sorveglianza, difesa costiera, nonché capacità marittime in diverse aree dell'Iran. Il CENTCOM ha affermato che l'operazione mira a ridurre le minacce rappresentate dall'Iran e dai gruppi a esso alleati nei confronti delle forze statunitensi, della navigazione commerciale e dei paesi del Golfo. 7 agenti di polizia uccisi in un attentato terroristico a un posto di blocco nel nord del Pakistan. Un attacco a un posto di blocco della polizia nel nord del Pakistan ha causato la morte di almeno 7 agenti e 8 terroristi, secondo quanto riportato dai media locali. L'attacco è avvenuto mercoledì sera nel distretto di Angu, nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa. La polizia ha dichiarato che altri 22 agenti sono rimasti feriti, alcuni dei quali in condizioni critiche. Le forze di sicurezza hanno avviato un'operazione di bonifica nella zona. Nessun gruppo ha rivendicato la responsabilità dell'attacco. E la Federal Reserve statunitense mantiene tassi di interesse invariati a fronte

i tassi di interesse invariati per la quinta riunione consecutiva. Il tasso di riferimento rimane tra il 3,50 e il 3,75%. La decisione arriva in un momento in cui l'inflazione è in aumento a causa della guerra degli Stati Uniti contro l'Iran. Tre dei 12 membri del Comitato di Politica Monetaria della Fed hanno votato a favore di un aumento dei tassi di un quarto di punto. Il presidente della Fed ha affermato che la banca centrale rimane concentrata sul controllo dell'inflazione, ma ha avvertito che non esiste una bacchetta magica per abbassare rapidamente i prezzi. Ha aggiunto che l'economia statunitense continua a mostrare resilienza nonostante i recenti shock. Cari ascoltatori, avete ascoltato il notiziario.

Buongiorno, oggi vi raccontiamo la storia di una stella, un genio dal tiro con l'arco che, nonostante abbia solo 25 anni, ha già scritto il proprio nome a lettere di oro nella storia dello sport mondiale. È il più giovane campione olimpico, mondiale ed europeo di tiro con l'arco nella storia della Turchia. Ecco a voi il leggendario Metegasos. Tutto è iniziato l'8 giugno 1999 a Istanbul. Mete non è nato con un semplice interesse per il tiro con l'arco, ma in una famiglia dedita a questo sport. Suo padre, l'ex arciere della nazionale Metin Gazoz, sua madre Meral Gazoz, presidente del club di tiro con l'arco di Istanbul, e persino sua sorella Melissa, seconda al mondo. Ma il percorso di Mete non si limitava solo all'arco e alle frecce. Suo padre, Metin Bey, ha seguito una strategia molto particolare e scientifica per crescere suo figlio come un giovane prodigio. Il piccolo Mete non si è limitato ad allenarsi per raggiungere i vertici nel tiro con l'arco. Fino all'età di 8 anni ha seguito lezioni di nuoto con istruttori professionisti per rafforzare le spalle. Ha giocato a basket per migliorare la coordinazione e la visione di gioco. È stato mandato a seguire lezioni di disegno per comprendere quella sottile linea di demarcazione tra il guardare e il vedere davvero. Ha suonato il pianoforte perché questo strumento permette di allenare contemporaneamente entrambi i lobi cerebrali e di perfezionare la coordinazione occhio-mano. Con gli scacchi ha imparato a pensare in modo strategico, mentre nel coro ha imparato a controllare le emozioni di fronte a un pubblico numeroso. Mette racconta ancora oggi che suo padre gli ha fatto amare il tiro con l'arco come se fosse un gioco, senza mai costringerlo a farlo. Quel famoso sogno che aveva coltivato quando aveva solo 3 anni. Papà, andrò alle Olimpiadi, vincerò le medaglie d'oro e tu starai lì a guardarmi. Non era in realtà il sogno innocente di un bambino, ma il progetto per il futuro di un genio. Il percorso professionale di Mete è iniziato ufficialmente nel 2010, quando aveva 11 anni. Nel giro di soli 3 anni, ovvero all'età di 14 anni, ha fatto il suo esordio sulla scena internazionale. Quando ha partecipato alle Olimpiadi di Rio del 2016, era l'atleta più giovane della delegazione turca. Aveva appena 17 anni il giorno in cui fu eliminato a Rio a causa della sua inesperienza. Il mondo lo conosceva solo come un ragazzo simpatico con gli occhiali. Tuttavia, proprio quel giorno pronunciò sui social media quella frase che sarebbe passata alla storia. Dopo Rio 2016 mi sono fatto una promessa. Alle prossime Olimpiadi a Tokyo sarò campione. Quella promessa segnò l'inizio di 5 anni di grande impegno. Tra il 2017 e 2019 Mete tornò con una medaglia da ogni gara a cui partecipò. Sconfisse uno dopo l'altro i numeri uno al mondo e all'età di 19 anni fu eletto alla Federazione Mondiale di Tiro con l'Arco, miglior arciere maschile dell'anno. Ormai era un avversario temuto da tutto il mondo. E finalmente arrivò quel giorno storico, il 31 luglio 2021, a Tokyo. Era giunto il momento di mantenere la promessa fatta 5 anni prima. In finale si trovava di fronte il suo avversario italiano, l'esperto Mauro Nespoli. L'emozione era alle stelle quando Mete, con quel suo caratteristico,

0: Visti con movimento dei fiocchi, tese l'arco, tutta la Turchia trattenne il respiro. Quando ha scoccato l'ultima freccia, il punteggio era esattamente 10. Mentre si apprendeva al collo la prima medaglia d'oro olimpica della Turchia nel tiro con l'arco, provava l'orgoglio di aver mantenuto la promessa fatta a 22 anni. Ciò che rendeva speciale Metegasus non era solo il suo talento, ma anche quel famoso sorriso che demoralizzava psicologicamente i suoi avversari. In un'intervista rilasciata a Reuters aveva dichiarato: «Pensateci, siete in un finale olimpica, state tendendo l'arco e l'uomo di fronte a voi vi sorride da un orecchio all'altro. Devo l'80% di questa medaglia a quel sorriso». Ecco, questa era l'intelligenza di un genio: riuscire a rimanere felice anche nel momento di massima tensione. Di carbonatura esile, con gli occhiali leggermente bulbiziante, ma quando tiene l'arco in mano è nel posto in cui si sente più felice. È il mio angolo di felicità nella vita, il posto in cui mi sento più al sicuro, dice. Questo successo ha sconvolto non solo il mondo dello sport, ma anche quello della letteratura. Nel settembre 2021, lo scrittore di fama mondiale Paulo Coelho ha pubblicato un post su Twitter: «Metegasus, è la prima volta che dedico al mio libro a qualcuno, un genio del tiro con l'arco». Ha dedicato il libro The Archer a Metegasus, uno scrittore che ha venduto oltre 300 milioni di libri. Dedica il suo libro a un arciere turco. Era la prova di quanto fosse globale l'influenza di Mete. Ma Mete non si è fermato qui. Dopo Tokyo, nel 2023 è diventato campione del mondo a Berlino e nel 2024 campione d'Europa. È così entrato nella storia come l'unico arciere di sempre a detenere contemporaneamente i titoli di campione olimpico, mondiale ed europeo, scrivendo il proprio nome a lettere di oro. Alle Olimpiadi di Parigi 2024, vincendo la medaglia di bronzo insieme alla sua squadra, ha portato in patria la prima medaglia turco nel tiro con l'arco a squadre. Ma come Mete quando ha in mano l'arco? È un vero appassionato di anime, un ragazzo capace di guardare 20 episodi in fila. Sembra un normale 25enne appassionato di videogiochi. Ma quando impugno l'arco si trasforma in un Terminator. È arrivato a questo livello tirando 600 frecce al giorno, controllando la frequenza cardiaca e allenandosi per ore ogni giorno. Inoltre, non è solo uno sportivo, ma una persona dal cuore grande. È un eroe così sensibile da aver messo all'asta l'arco storico con cui ha vinto la medaglia di oro a Tokyo, per devolvere il ricatto all'istruzione dei bambini vittime del terremoto del 2023. Cari ascoltatori, la storia di Metegasus ci insegna che il successo non è frutto del caso. Il successo è la coordinazione durante la lezione di pianoforte, l'attenzione durante la lezione di disegno, la strategia nei scacchi e soprattutto la determinazione a mantenere una promessa fatta a 17 anni quando ne aveva 22. Metegasus, che oggi ha 25 anni, punta a partecipare ad oltre 7-8 Olimpiadi. Per lui l'obiettivo ormai non è più solo vincere, ma scrivere la storia. Continueremo a seguire questo giovane genio che afferma: «Oggi sono stato il miglior arciere di questo pianeta e lo sarò anche domani». Anche voi, di fronte alle difficoltà che incontrerete nella vostra vita, tendete il vostro arco, concentratevi sul vostro obiettivo e non smettete mai di sorridere qualunque cosa accada, proprio come il nostro campione Metegasus. Grazie per averci ascoltato. Restate con lo sport e con amore. Arrivederci.
1: Atleti turchi oltre i confini.

E oggi finiamo qui sul sito web www.crtitaliano.com. Potete trovare notizie, approfondimenti dal mondo della Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci alla nostra email indirizzo italian@crt.net.tr, aggiungendo anche il rapporto della scuola del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti!

Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Oggi è 30 luglio, sono le 11:30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22.313.655 kHz alle 10:30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TurkSat 4 a 958 MHz, proporzione del simbolo 27.525/6 polarizzazione verticale, e seguirci sul sito web www.trtitaliano.com, in cui potete trovare notizie approfondimenti dal mondo della Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi sarà in onda la nostra rubrica Atleti Turchi Oltre Confine. Oggi sono Meta Pildus, sarò con voi.

Ora leggiamo i principali titoli di oggi, 30 luglio. Fidan incontra ad Ankara il nuovo capo politico di Hamas, Khalil Al-Layya. Attacchi israeliani uccidono tre persone e colpiscono un isolato residenziale in un campo profughi di Gaza. Gli Stati Uniti lanciano una nuova massiccia ondata di attacchi contro l'Iran e 7 agenti di polizia uccisi in un attentato terroristico a un posto di blocco nel nord del Pakistan. Ora passiamo al notiziario. Il ministro degli esteri turco Gavidan ha incontrato Khalil Al-Layya, il neoeletto capo dell'ufficio politico di Hamas, e una delegazione di Hamas ad Ankara. Secondo

Presidente del Ministero degli Esteri turco Fidan si è congratulato con Al-Hayya per la sua nomina. Al-Hayya ha informato Fidan sulla sua azione a Gaza e nella Cisgiordania occupata. Ha affermato che il governo israeliano ha intensificato l'attività di insediamento e gli attacchi contro luoghi santi a Gerusalemme Est occupata. Attacchi israeliani uccidono tre persone e colpiscono un isolato residenziale in un campo profughi di Gaza. Secondo quanto riferito dai medici, nuovi attacchi israeliani hanno ucciso tre palestinesi e ferito altri 27 a Gaza nell'ambito delle ultime violazioni del cessate il fuoco. Sette persone sono rimaste ferite dopo che aerei da guerra israeliani hanno colpito un edificio residenziale nel campo profughi di Sacciata a ovest di Gaza. I medici dell'ospedale Al-Shifa hanno affermato che i feriti hanno riportato lesioni di diversa gravità. I residenti hanno dichiarato di aver ricevuto un avviso di evacuazione dall'intelligenza israeliana prima che due aerei Ryanair colpissero l'edificio a più piani. L'edificio è stato completamente distrutto e le case vicine sono state gravemente danneggiate e un incendio è divampato prima che le squadre di protezione civile riuscissero a domarlo. Gli Stati Uniti lanciano una nuova massiccia ondata di attacchi contro l'Iran. Le forze armate degli Stati Uniti hanno lanciato attacchi contro l'Iran dopo quelli che, secondo Washington, sono stati tentativi iraniani di colpire le forze americane dispiegate in Medio Oriente. Il comando centrale degli Stati Uniti, CENTCOM, ha dichiarato che durante la notte sono state prese di mira decine di strutture collegate al Corpo della Guardia della Rivoluzione Islamica. Gli attacchi hanno colpito centri di comando militare, impianti per missili e droni, siti di sorveglianza, difesa costiera, nonché capacità marittime in diverse aree dell'Iran. Il CENTCOM ha affermato che l'operazione mira a ridurre le minacce rappresentate dall'Iran e dai gruppi a esso alleati nei confronti delle forze statunitensi, della navigazione commerciale e dei paesi del Golfo. Sette agenti di polizia uccisi in un attentato terroristico a un posto di blocco nel nord del Pakistan. Un attacco a un posto di blocco della polizia nel nord del Pakistan ha causato la morte di almeno sette agenti e otto terroristi, secondo quanto riportato dai media locali. L'attacco è avvenuto mercoledì sera nel distretto di Angu, nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa. La polizia ha dichiarato che altri 22 agenti sono rimasti feriti, alcuni dei quali in condizioni critiche. Le forze di sicurezza hanno avviato un'operazione di bonifica nella zona. Nessun gruppo ha rivendicato la responsabilità dell'attacco. E la Federal Reserve statunitense mantiene tassi di interesse invariati a fronte della persistente inflazione. La Federal Reserve statunitense ha mantenuto i tassi di interesse invariati per la quinta riunione consecutiva. Il tasso di riferimento rimane tra il 3,50 e il 3,75%. La decisione arriva in un momento in cui l'inflazione è in aumento a causa della guerra degli Stati Uniti contro l'Iran. Tre dei 12 membri del Comitato di Politica Monetaria della Fed hanno votato a favore di un aumento dei tassi di un quarto di punto. Il presidente della Fed ha affermato che la banca centrale rimane concentrata sul controllo dell'inflazione, ma ha avvertito che non esiste una bacchetta magica per abbassare rapidamente i prezzi. Ha aggiunto che l'economia statunitense continua a mostrare resilienza nonostante i recenti shock. Cari ascoltatori, avete ascoltato il notiziario.

Buongiorno, oggi vi raccontiamo la storia di una stella, un genio del tiro con l'arco che, nonostante abbia solo 25 anni, ha già scritto il proprio nome a lettere di oro nella storia dello sport mondiale. È il più giovane campione olimpico, mondiale ed europeo di tiro con l'arco nella storia della Turchia. Ecco a voi il leggendario Metegasos. Tutto è iniziato l'8 giugno 1999 a Istanbul. Mete non è nato con un semplice interesse per il tiro con l'arco, ma in una famiglia dedita a questo sport. Suo padre, l'ex arciere della nazionale Metin Gazoz, sua madre Meral Gazoz, presidente del club di tiro con l'arco di Istanbul, e persino sua sorella Melissa, seconda al mondo. Ma il percorso di Mete non si limitava solo all'arco e alle frecce. Suo padre, Metin Bey, ha seguito una strategia molto particolare e scientifica per crescere suo figlio come un giovane prodigio. Il piccolo Mete non si è limitato ad allenarsi per raggiungere i vertici nel tiro con l'arco. Fino all'età di 8 anni ha seguito lezioni di nuoto con istruttori professionisti per rafforzare le spalle. Ha giocato a basket per migliorare la coordinazione e la visione di gioco. È stato mandato a seguire lezioni di disegno per comprendere quella sottile linea di demarcazione tra il guardare e il vedere davvero. Ha suonato il pianoforte perché questo strumento permette di allenare contemporaneamente entrambi i lobi cerebrali e di perfezionare la coordinazione.

relazione occhio-mano. Con gli scacchi ha imparato a pensare in modo strategico, mentre nel coro ha imparato a controllare le emozioni di fronte a un pubblico numeroso. Mette racconta ancora oggi che suo padre gli ha fatto amare il tiro con l'arco come se fosse un gioco, senza mai costringerlo a farlo. Quel famoso sogno che aveva coltivato quando aveva solo 3 anni. Papà, andrò alle Olimpiadi, vincerò le medaglie d'oro e tu starai lì a guardarmi. Non era in realtà il sogno innocente di un bambino, ma il progetto per il futuro di un genio. Il percorso professionale di Mete è iniziato ufficialmente nel 2010, quando aveva 11 anni. Nel giro di soli 3 anni, ovvero all'età di 14 anni, ha fatto il suo esordio sulla scena internazionale. Quando ha partecipato alle Olimpiadi di Rio del 2016, era l'atleta più giovane della delegazione turca. Aveva appena 17 anni il giorno in cui fu eliminato a Rio a causa della sua inesperienza. Il mondo lo conosceva solo come un ragazzo simpatico con gli occhiali. Tuttavia, proprio quel giorno pronunciò sui social media quella frase che sarebbe passata alla storia. Dopo Rio 2016 mi sono fatto una promessa. Alle prossime Olimpiadi, a Tokyo, sarò campione. Quella promessa segnò l'inizio di 5 anni di grande impegno. Tra il 2017 e 2019 Mete tornò con una medaglia da ogni gara a cui partecipò. Sconfisse uno dopo l'altro i numeri uno al mondo e all'età di 19 anni fu eletto alla Federazione Mondiale di Tiro con l'Arco, miglior arciere maschile dell'anno. Ormai era un avversario temuto da tutto il mondo. E finalmente arrivò quel giorno storico, il 31 luglio 2021 a Tokyo. Era giunto il momento di mantenere la promessa fatta 5 anni prima. In finale si trovava di fronte il suo avversario italiano, l'esperto Mauro Nespoli. L'emozione era alle stelle quando Mete, con quel suo caratteristico movimento dei fiacchi, tese l'arco, tutta la Turchia trattenne il respiro. Quando ha scoccato l'ultima freccia, il punteggio era esattamente 10. Mentre si apprendeva al collo la prima medaglia d'oro olimpica della Turchia nel tiro con l'arco, provava l'orgoglio di aver mantenuto la promessa fatta a 22 anni. Ciò che rendeva speciale Mete Gazoz non era solo il suo talento, ma anche quel famoso sorriso che demolizzava psicologicamente i suoi avversari. In un'intervista rilasciata a Reuters aveva dichiarato: «Pensateci, siete in un finale olimpica. State tendendo l'arco e l'uomo di fronte a voi vi sorride da un orecchio all'altro. Devo l'80% di questa medaglia a quel sorriso». Ecco, questa era l'intelligenza di un genio: riuscire a rimanere felice anche nel momento di massima tensione. Di carboratura esile, con gli occhiali leggermente bulbiziante, ma quando tiene l'arco in mano è nel posto in cui si sente più felice. È il mio angolo di felicità nella vita, il posto in cui mi sento più al sicuro, dice. Questo successo ha sconvolto non solo il mondo dello sport, ma anche quello della letteratura. Nel settembre 2021, lo scrittore di fama mondiale Paulo Coelho ha pubblicato un post su Twitter: Mete Gazoz, è la prima volta che dedico al mio libro a qualcuno, un genio del tiro con l'arco. Ha dedicato il libro The Archer a Mete Gazoz, uno scrittore che ha venduto oltre 300 milioni di libri. Dedica il suo libro a un arciere turco. Era la prova di quanto fosse globale l'influenza di Mete. Ma Mete non si è fermato qui. Dopo Tokyo nel 2023 è diventato campione del mondo a Berlino e nel 2024 campione d'Europa. È così entrato nella storia come l'unico arciere di sempre a detenere contemporaneamente i titoli di campione olimpico, mondiale ed europeo, scrivendo il proprio nome a lettere di oro. Alle Olimpiadi di Parigi 2024, vincendo la medaglia di bronzo insieme alla sua squadra, ha portato in patria la prima medaglia turco nel tiro con l'arco a squadre. Ma come Mete quando ha in mano l'arco? È un vero appassionato di anime, un ragazzo capace di guardare 20 episodi in fila. Sembra un normale 25enne appassionato di videogiochi. Ma

0: Quando in pugno l'arco si trasforma in un Terminator. È arrivato a questo livello tirando 600 frecce al giorno, controllando la frequenza cardiaca e allenandosi per ore ogni giorno. Inoltre, non è solo uno sportivo, ma una persona dal cuore grande. È un eroe così sensibile da aver messo all'asta l'arco storico con cui ha vinto la medaglia di oro a Tokyo, per devolvere il ricatto all'istruzione dei bambini vittime del terremoto del 2023. Cari ascoltatori, la storia di Metegasos ci insegna che il successo non è frutto del caso. Il successo è la coordinazione durante la lezione di pianoforte, l'attenzione durante la lezione di disegno, la strategia negli scacchi e soprattutto la determinazione a mantenere una promessa fatta a 17 anni quando ne aveva 22. Metegasos, che oggi ha 25 anni, punta a partecipare ad oltre 7-8 Olimpiadi. Per lui l'obiettivo ormai non è più solo vincere, ma scrivere la storia. Continueremo a seguire questo giovane genio che afferma: oggi sono stato il miglior arciere di questo pianeta e lo sarò anche domani. Anche voi, di fronte alle difficoltà che incontrerete nella vostra vita, tendete il vostro arco, concentratevi sul vostro obiettivo e non smettete mai di sorridere qualunque cosa accada, proprio come il nostro campione Metegasos. Grazie per averci ascoltato. Restate con lo sport e con amore. Arrivederci.
1: Atleti turchi oltre i confini.

E oggi finiamo qui sul sito web www.crtitaliano.com. Potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo della Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci alla nostra email indirizzo italian@crt.net.tr, aggiungendo anche il rapporto dell'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti!